Fastastieri vedo giù, se volete io non vi penso. Vengo la ragione. C'è la versione pallevole, pallevole, c'è pallevole. C'è pallevole, pallevole, pallevole, pallevole. Mi d'amore, mi solletti, mi d'amore, mi d'amore. Questa è una giusta gaia, gaia, gaia. Questa è una giusta gaia, gaia, gaia.

0: stoccarlo. Io temo.
1: For more great music from Calm Radio.

la pietà!

0: gli articoli, ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone inutile, lasciate star.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo, scusarmi fa.
0: Pensando al cerebro,

sangue al cerebro, ancor mi sento le mani prudono, lo scanno qua. Le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non è magnani, ma disse mi dei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa.

Grazie a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme, ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: Alzati, olà!
1: Non posso,
2: andrò a volare!
3: Si facciano scongiù!

Rey of the Rivers, Rey of the Rivers.

vedio, quale malor malvena, un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tur

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'apron già, vi verranno Filippo e la regina.
0: Elisabetta!

0: amore duol, l'alma mia di sompio smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si impile mor. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si impile mor.

0: Cristo è Cristo.
1: Mi fermo! Aria, gentiluomo!
0: Franzo!
1: Pezzente!
0: Maestra!
1: Farvi!

0: si dona diletto e s'accorda nel magico tetto. Fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in
0: cuore, abbandoni
1: e tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A protesto.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di Caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in

non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili siamo e tonne soffra se veda preferir

Himmel schön. Es fängt nicht bei der Flamme,

sorte. Quella brutta parola al cor mi torna.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, disconquasso.
1: Ma non ti preoccupare,
0: ti rompisci.

0: non si trova.
1: Non si può.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ah, c'è palestra. Oh, mia, voglia.
0: Senza

0: grasso, sordo come una talpa. Un altro scarno, bruno, occhi cielo agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Ed esso, ed esso.

voglio il bicere vin via. Un invito alla lanza, e c'è il sonore e gli re.

0: questo foglio il bicere rinvia. Un invito alla danza,
1: e c'è il sonore e gli

Vittoria!

Augusta, Germania,

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.

0: si dona di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che faremo di
0: corpo,
1: abbandoni e venga il maglianimo
0: per, e folleggi
1: di chi nulla paventa per sé.
0: E

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.
1: A protesto.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor

0: nessuno.
1: Respiro il caso che salvò.

0: salvarti dolor che gelati lassù dalle mira
1: ti son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salva il calvato, la scelta, di fuoco che salvassi per noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita

dai suoi lì. Fuggiamoci per noi da via, sento l'ora dei passi spietati, lo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidato!

potrei vederla, ancora riparlarne potrei, ma no, che tutto mi strappa da

0: nostro è questo? Morte?
1: Sì, morte. Ma non verrà.
0: Che parli?
1: Qui l'aspettarlo è vano.
0: Come? Perché?
1: Sì, basti saperlo altrove.
0: O sorte ingannatrice!
2: Sempre ne sfuggirà di mano.
1: Madre basso.

0: confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Decio di gravi cose, adesso riecherà notti inoltri. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

0: anzi spagna scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: Pietro d'Argona, il nostro il popolo.
2: E soe per noi.
1: Vite fornavese.
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.